fa ormai rio e si è rotto mai entrana fieia e a fuormai per fila storan iai di armai papira estamman famai.